shilade, wo hit die Kale, ho ja te. Lage tankale, tonka shilade, hake sitade, ho ja te. Waka tankale, unka shilade, wo hit die Kale, ho ja te. Lage tankale.